0: najveće zvijezde.
1: I'm Jason Derulo.
2: Hey guys, it's Ava Max.
3: Hey, I'm Nick.
4: I'm Joe.
5: And I'm Kevin and we're the Jonas Brothers.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.
6: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di